0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Gangashia, Gaudiwart.
3: Video camera bigade amozbet. Tsotskhali da Twitch gupebi quratkhebit.
4: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
5: Sakhantro signalizatsia funksionireps.
6: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
7: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
8: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
9: Magistri, dargis lideri.
10: Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua.
11: Telefoni 599-11-20-20.
12: Rodesats biznesi mzada ganvit. Tarebistvis radio dardimandis sareklamo samsakhuri 2-19-20-10
13: saatis dardimandi
14: rubrikis sponsoria restorani dolabau fegbultis ganqoba da kartulis tumarmaspinzloba telefoni 574-477-477
15: radio dardimandis ekskluzivi